sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Stare

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
2: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
6: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%. Forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
5: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca, previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile battuto 2-1 e conquista i quarti di finale, così anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Studa in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 4 4 5.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. A 1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie, dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni, spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon lunedì, inizia la settimana e inizia l'appuntamento con le notizie di gossip e non solo. Allora parleremo del matrimonio più atteso, quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Ci sono davvero tante notizie legate a questo matrimonio. Parleremo di Alessandra Mussolini, probabile giudice, ecco, di Ballando con le Stelle, ma attenzione, è soltanto un'ipotesi. E poi parleremo anche del calciatore Armando Izzo, sapete, no, questa fa parte delle notizie di cronaca. È stato rapinato, i ladri gli hanno puntato la pistola al volto e gli hanno portato via l'orologio di lusso. Ne parleremo tra poco. Parleremo delle previsioni meteo, sarà una settimana bollente a livello meteorologico, perché da mercoledì torneremo a patire il caldo, sono previsti dai 38 ai 40 gradi, quindi ripeto, si ritorna di nuovo a temperature estreme. E poi parleremo anche di Harry a Londra senza Meghan e i figli, ecco, si ipotizzava, no, il ricongiungimento con Re Carlo, ma attenzione, è sfumato, non è assolutamente avvenuto ciò che tutti quanti speravano. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, insieme soprattutto alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Allora, la notizia ha fatto il giro del web: il principe Harry si prepara a rientrare nel Regno Unito la prossima settimana, ma senza Meghan e i figli. Quella che sembrava poter diventare la prima visita della famiglia in Gran Bretagna dopo 4 anni si è trasformata in un viaggio in solitaria del duca, facendo sfumare anche la possibilità di un nuovo incontro tra i bambini e il nonno re Carlo III. Dietro la decisione continuano a pesare le preoccupazioni legate alla sicurezza. Il secondogenito di Re Carlo sarà nel Regno Unito da tra il 7 e l'11 luglio, quindi questa settimana, per una serie di appuntamenti collegati a, naturalmente, gli appuntamenti con la manifestazione internazionale dedicata ai militari e ai veterani feriti o malati che hanno fondato nel 2014.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Perché in alcuni posti d'Italia meravigliosi, bellissimi, c'è chi si ostina a vietare il consumo, che ne so, del pranzo sacco fatto con un panino e una bevanda in spiaggia, non quelle libere, stiamo parlando delle spiagge private. Allora, pranzo a sacco, il governatore

0: grande successo per il concerto di Ultimo a Tor Vergata, l'evento musicale più partecipato della storia d'Italia. Pensate, 250.000 spettatori paganti, un numero che ha superato persino il celebre Modena Park di Vasco Rossi nel 2017, fermo a 225.000 presenze. Quindi è entrato di diritto nel Guinness World Record per quanto riguarda i concerti in Italia, perlomeno ha battuto questo record di Vasco Rossi. E allora in molti si chiedono: ma quanto ha guadagnato Ultimo per questa serata? Ne parleremo tra poco. Adesso invece un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: caso agitare Coca-Cola e arriva il messaggio della Lella. Ciao Lella, buongiorno, buon lunedì.
1: Buon inizio settimana.
0: Grazie, buongiorno.
1: Del mio cuore. Oggi vorrei ascoltare Mediterranea di Giuni Russo, che mi ricorda le mie belle estati di gioventù. Io ti abbraccio tanto e forte, come sempre, ti aspetto e ti mando tanti baci.
0: Ti mando tanti baci anch'io e ascoltiamo Giuni Russo con Mediterranea.

0: 22 settembre, ma parliamo del 4 luglio, dell'appuntamento che è davvero entrato a far parte della storia a Tor Vergata. In molti si sono fatti una domanda, no? Sapete, ha battuto il grande Vasco Rossi. Allora, molti si sono chiesti: ma quanto ha guadagnato ultimo? I numeri dei biglietti sono stati davvero elevatissimi, andando al cuore della domanda che molti si fanno, facendo in queste ore. L'incasso diretto legato alla vendita dei biglietti si aggira intorno ai 16 milioni di euro. Una cifra calcolata su base di un prezzo medio di 65 euro a biglietto, moltiplicato per 250.000 persone che hanno affollato l'area universitaria di Tor Vergata. Un risultato che da solo basterebbe, no, a collocare l'evento tra i concerti più remunerativi mai organizzati. Ma non finisce qui, perché se si allarga lo sguardo, oltre il semplice costo del biglietto, la cifra cresce in modo esponenziale. Secondo le stime, l'indotto complessivo generato dal concerto di Ultimo sfiora infatti i 90 milioni di euro, un valore che tiene conto non solo dell'incasso della biglietteria, ma anche di tutto quello che ruota attorno a un evento di tali dimensioni, quindi pernottamenti in hotel, B&B, trasporti, ristorazione, merchandising e consumi legati al turismo generato dalla serata. Un vero e proprio boost per l'economia della capitale, capace di trasformare un concerto in un volano per l'intero indotto turistico e commerciale della città. Quindi, ragazzi, qua stiamo parlando di cifre da capogiro, l'indotto totale di tutto quello che naturalmente ha portato Ultimo con il suo concerto è praticamente, si aggira intorno ai 90 milioni di euro.
1: Radio Italia 1. Aia!

0: Fred De Palma, Nite, Mischila, La Testa Gira, la scelta musicale per la nostra Fiammetta, che mentre andava in onda la canzone le aveva già mandato il messaggio, combinazione, vedete, e noi ci leggiamo nelle orecchie, non nella testa, perché aveva voglia di ascoltare che cosa.
1: Buongiorno. Ciao,
0: ciao,
1: come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene, grazie. Buon lunedì a tutti. Allora, ho sentito che non è ancora passata, se mi fai sentire La Testa Gira. Vi auguro un buon inizio settimana con questo bel freschetto.
0: Sì, stamattina.
1: E a domani.
0: Sì.
1: Ciao Davide,
0: ciao.
1: Un bacio grande col cuore.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao col cuore. Sì, stamattina si stava benissimo, temperatura gradevole, però attenzione, come già detto, tra poco daremo anche uno sguardo alle previsioni meteo. Da mercoledì torneremo a patire il caldo, addirittura sono previsti dai 38 ai 40 gradi in buona parte del Piemonte.
2: Radio Italia 1. Ma

0: Ma è Fabri Fibra con Antidroga. Era ironico il fatto appunto della temperatura di stamattina.
1: Ma era ironico. Io sto bene a meno 6.
0: Come a meno 6?
1: Per me è come se fosse 100 gradi.
0: Ma no, ma stamattina era gradevole.
1: Quale freschetto.
0: Sì.
1: Vengo a vivere a casa tua.
0: Ma vieni, guarda, volentieri. Allora, stamattina, uscendo fuori di casa, c'erano 20 gradi. Ma con un'arietta fresca, meravigliosa, ti posso garantire, guarda, che si stava benissimo. Però, ovvio che è già aumentata la temperatura nel giro di pochi minuti, non di ore. Ma prepariamoci perché, come già detto, da mercoledì in buona parte del Piemonte torneranno quelle temperature che davvero, no, ci faranno sopportare poco il fatto appunto di poter stare fuori. Sono previste come temperatura massima 38-39 gradi, addirittura in alcune zone del Piemonte 42 gradi. Ripeto, da mercoledì temperature di nuovo insopportabili. Già oggi inizierà ad aumentare di un grado e poi martedì pian pianino si arriverà ad avere temperature, poi mercoledì è il clou, intorno ai 36-38 gradi.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: con Cavana, la canzone che abbiamo ascoltato. Tra poco faremo gli auguri VIP ad un grande attore. Pensate, oggi compie 80 anni, ragazzi, no, è incredibile, davvero come vola il tempo. Quando vi dirò il nome di questo attore, quelli che hanno la mia età diranno: non ci credo, davvero, è già arrivato a 80 anni, eh sì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con Hit Parade e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e siamo pronti a fare gli auguri VIP a, indovinate un po', ad un grande attore che oggi festeggia 80 anni e stiamo parlando di Sylvester Stallone che taglia il traguardo degli 80 anni, icona che attraversa più generazioni ed eroe d'azione, ha attraversato mezzo secolo di storia del cinema portando sul grande schermo due personaggi cult quali il pugile Rocky Balboa e il reduce di guerra John Rambo, conosciuto anche con il soprannome di Sly, ha omaggiato naturalmente i blockbuster degli anni 80 e 90 con saghe dei mercenari per esempio nel 2010 e ha scritto e interpretato naturalmente film di grande successo. Insomma, oggi festeggia 80 anni Sylvester Stallone.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, sarà un'estate da single quella che trascorreranno Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, se lo chiedono gli esperti di gossip, perché stando agli ultimi movimenti dell'attrice spagnola e del pilota potrebbe essere proprio così, nonostante da mesi i due siano stati pizzicati insieme più volte e abbiano indirettamente confermato le voci di una storia o di un'amicizia speciale tra loro, sembra che qualsiasi cosa li legasse all'epoca sia già svanita e dunque in molti sostengono che in realtà la coppia sia scoppiata, cioè che non stiano più insieme, dunque potrebbe essere un'estate da single per entrambi.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

ragazzi, c'è niente da fare, i social regalano notizie, chicche davvero ai fan straordinarie. Allora, è apparsa una foto dove in realtà anche se sembrano in due sono in tre, anzi hanno proprio scritto anche se sembriamo in due siamo in tre, è bastata questa frase d'effetto accompagnata da un emoticon con un cuoricino rosso e da una fotografia sorridente per scatenare l'entusiasmo dei fan e del mondo dello spettacolo. Perché? Perché Stefano Accorsi ha scelto la via della massima essenzialità per comunicare ai propri follower che la sua famiglia sta per allargarsi ancora. A 55 anni l'attore bolognese diventerà papà per la quinta volta, accogliendo il terzo figlio nato dall'unione con la modella Bianca Vitali. Quindi praticamente, da quello che sappiamo, presto arriverà il quinto figlio per Stefano Accorsi e quindi si allarga la famiglia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di

0: Allora, non so se vi siete accorti, ma tutti coloro che viaggiano sul monopattino ormai da qualche giorno hanno tutti la targa, hanno tutti quanti il casco. No, no, non è assolutamente vero, anche perché spesso, no, capita di vedere per le strade ancora giovani, ma non solo giovani, viaggiare sul monopattino senza il casco e nemmeno la targa, anche se naturalmente tra poco addirittura ci sarà anche l'obbligo dell'RC, la garanzia di base per ogni assicurazione auto, per coloro che posseggono o noleggiano un monopattino elettrico. Il vincolo arriva dopo un rinvio stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con le società assicuratrici. Le società di sharing fanno sapere di essersi già adeguate alla nuova normativa. Ciò che resta da capire, denunciano, come si comporteranno i conducenti privati, che sarebbero circa 1 milione e non sono pochi. Al momento gli obblighi di casco e quello del targhino, scattato a maggio di quest'anno, appaiono una chimera. Per il presidente nazionale di Assoutenti, Gabriele Melluso, basta girare per le grandi città e vedere quanti realmente li rispettano. A Milano, come in tutte le altre città italiane, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, ecco, e denunciano anche allo stesso modo che viene regolarmente violato il divieto di trasportare un passeggero, invece spesso sono in due, e poi al momento davvero si vedono pochissimi monopattini con la targa, cosa che, appunto, ripetiamo, doveva essere obbligatoria da maggio di quest'anno.
1: Radio Italia 1.

E alla fine è arrivato il giorno del matrimonio di Aurora Ramazzotti, che ha detto sì a Goffredo Cerza e lo ha fatto fasciata in un abito Armani ispirato, dicono, a quello con cui sua madre Michelle Hunziker sposò Eros Ramazzotti al castello di Bracciano nelle nozze clou del 1998 che ogni millennial ricorda. Eh sì, ce lo ricordiamo tutti, il matrimonio di Michelle ed Eros Ramazzotti. Tra le invitate Giulia Salemi, la damigella d'onore, Sara Daniele, ma anche Paola Di Benedetto e Sairena Autieri. Dopo una serie di look non proprio da urlo sfoggiati nel primo giorno di celebrazioni, i gossipari scrivono: l'abito da sposa di Aurora è sicuramente promosso. Lo stesso però non vale per tutte le altre dame invitate al matrimonio. Insomma, ragazzi, finalmente si è sposata Aurora Ramazzotti e dunque ci sono le immagini sui social e sui siti che parlano di gossip meravigliosa.

0: Allora, dopo il recente caso che ha coinvolto lo schermidore Aldo Montano, che purtroppo niente, ha avuto una crisi allergica, lui è allergico alla caseina, anche il ballerino e coreografo Andreas Müller ha raccontato di aver vissuto ore di grande paura a causa di una violenta reazione allergica. L'ex vincitore di Amici, compagno della coreografa Veronica Peparini, si trovava a Sapri per lavoro quando durante un pranzo ha iniziato ad accusare sintomi improvvisi che lo hanno costretto a recarsi d'urgenza al pronto soccorso. È stato lo stesso Andreas Müller a raccontare quanto accaduto attraverso una serie di storie pubblicate sui social e ha detto: ieri mi trovavo a Sapri per lavoro e successo però che mentre stavo pranzando ho avuto una forte reazione allergica, ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo diventare rosso nel giro di pochi minuti, è pieno di macchie, un episodio improvviso e mai sperimentato prima dal ballerino, che ha deciso di non sottovalutare i sintomi. Müller ha spiegato di essersi immediatamente allarmato per la rapidità con cui si è manifestata la reazione, dopo essermi spaventato perché non mi era mai successa una cosa del genere. Ecco, sono subito corso in ospedale. Il ballerino ha quindi ricevuto le cure necessarie, tra cui il cortisone e antistaminici, che hanno consentito di tenere sotto controllo la situazione.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

Allora, sulle spiagge, alcune spiagge settentrionali in Australia, sono comparsi sei pezzi di sospetti detriti spaziali ribattezzati in gergo aerospaziale palle spaziali. L'agenzia australiana sta indagando sull'origine delle sei sfere di metallo comparse a riva, forse trasportate dall'oceano. Hanno un diametro intorno a mezzo metro e potrebbero essere forse una parte dei razzi che vengono usati per il trasporto di satelliti o altro materiale in orbita. La zona è stata isolata dai vigili del fuoco nel timore che all'interno delle sfere possa esserci tracce di sostanze pericolose, forse idrazina, un carburante per razzi altamente tossico. Le autorità pertanto raccomandano di non avvicinarsi agli oggetti. Un portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha dichiarato che sei oggetti sono stati ritrovati sulle spiagge. Cinque sono stati messi in sicurezza in fusti. Nelle ultime ore è stata avviata la procedura per il sesto oggetto.

Allora, ieri era il 5 luglio, è il 5 luglio del 2021. Raffaella Carrà ci lasciava, si spegne nella sua casa di Roma all'età di 78 anni. La notizia arriva all'improvviso, la malattia affrontata con assoluta discrezione resta sconosciuta al grande pubblico fino agli ultimi giorni. Il suo addio provoca una commozione profonda in Italia e all'estero. Non scompare soltanto una delle protagoniste della televisione, se ne va una donna che per oltre mezzo secolo accompagna intere generazioni con il suo entusiasmo, il suo talento e una straordinaria capacità di parlare a tutti. Raffaella Carrà rappresenta molto più di una cantante o di una conduttrice, diventa un simbolo di libertà, indipendenza e positività. Con il suo sorriso rassicurante e la sua energia inesauribile entra nelle case degli italiani e conquista anche il pubblico spagnolo e latinoamericano, trasformandosi in una delle artiste italiane più amate nel mondo. E quindi noi la vogliamo ricordare proprio con una sua canzone, sigla di un programma fortunatissimo della Rai, e l'ascoltiamo con Ballo Ballo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Allora, paura per Armando Izzo, vittima di una rapina a mano armata mentre passeggiava sul lungomare di Terracina, celebre e frequentatissima meta turistica in provincia di Latina. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il calciatore dell'Avellino è stato aggredito in pieno pomeriggio da due malviventi che, dopo averlo raggiunto alle spalle, gli hanno puntato una pistola al volto. Il difensore napoletano, legato sentimentalmente alla showgirl Raffaella Fico, non ha avuto alcuna possibilità di reagire o d'opporre resistenza, data la fulminea azione compiuta ai suoi danni. Tenuto sotto scacco dall'arma da fuoco rivoltagli contro, al calciatore non è rimasto altro da fare che consegnare ai rapinatori il costoso orologio che portava in quel momento al polso. Raggiunto il loro obiettivo, i due malviventi si sono allontanati rapidamente dal posto, facendo perdere le proprie tracce e lasciando il giocatore sotto shock. La tua musica.

Allora, ragazzi, sembra incredibile, ma è così: un lettino 4 euro e l'ombrellone gratis. Sembra utopia, invece succede davvero al bagno 16 di Riccione, sulla riviera romagnola, dove il titolare Guerrino Ricci, che ha 87 anni, ha scelto di adottare prezzi popolari bloccati da anni. Facendo un rapido calcolo, due lettini e un ombrellone per una giornata in spiaggia vengono a costare solo 8 euro. La gente ha sempre meno soldi, dice, è una delle prime cose a cui rinuncia è la spiaggia. Io faccio prezzi popolari così cerco di accontentare tutti, lo ha spiegato al resto del Carlino, meno della metà di quanto si pagherebbe in una qualsiasi altro stabilimento della zona. Non me la sento di chiedere cifre più alte, è da anni che abbiamo prezzi bloccati, non faccio sconti né abbonamenti come altri, ma io non me la sento proprio di far pagare più di 4 euro al giorno per il lettino. A chi gli contesta i servizi offerti rispetto agli altri stabilimenti risponde: la mia spiaggia è piccola, in una zona più popolare rispetto ad altre di Riccione, siamo ai confini con Misano, non ci trovo nulla di strano nel far pagare meno che da altre parti. La tua musica.

0: Allora, ci sono nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro per la benzina, più 41 millesimi rispetto a venerdì, e 1,925 al litro per il gasolio, più 43 appunto millesimi. Allora, sulla rete autostradale invece il prezzo medio al self-service è di 1,938 euro al litro per la benzina e 2,08 euro al litro per il gasolio, quindi il più 40%. Insomma, ragazzi, ci sono naturalmente, scusate, più 40 millesimi rispetto a venerdì. Ci sono questi rincari dei prezzi della benzina dopo lo stop al taglio delle accise.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olly con Questa Domenica. Allora, poche ore dal matrimonio con Goffredo Cerza, il nome di Aurora Ramazzotti torna già al centro del gossip televisivo questa volta. Allora, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l'influencer potrebbe entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2026, in partenza sabato 3 ottobre su Rai 1. Il magazine rilancia l'indiscrezione parlando di una possibile partecipazione già quasi definita. Stando alle fonti citate, Aurora Ramazzotti avrebbe accettato la proposta di Milly Carlucci, pronta quindi a scendere in pista come concorrente di Ballando.
2: Radio Italia 1.

A proposito di Ballando con le Stelle, circolava qualche ora fa la voce di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli, ma lei ha risposto improbabile. Antonella Elia è mezza isterica, le è venuta una botta da matta perché naturalmente, secondo quello che racconta la Mussolini, circolava questa voce sulla probabile partecipazione a Ballando con le Stelle al posto di Selvaggia Lucarelli. E con questa notizia si chiude l'appuntamento del mattino. Noi ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 11 morti oggi alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Il summit dovrà discutere proprio degli aiuti a Kiev. In programma un bilaterale Zelensky-Trump deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo aver avuto un lungo colloquio con Putin lo scorso sabato. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. E nel vertice NATO di domani invece nessun bilaterale Trump-Meloni. Nella notte la nuova provocazione di Trump contro la nostra premier. Sul suo social Truth, il tycoon ha pubblicato una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi e dai partiti di maggioranza, ma per ora nessuna reazione. No comment anche dai partiti di centrosinistra, tranne Azione che ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. L'Italia, condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per le motivazioni con cui una PM di Benevento aveva archiviato le accuse di violenza domestica e stupro contro un imputato. È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna, aveva scritto la magistrata. E il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della compagna viene descritto nel dispositivo come uno scherzo di cattivo gusto. Il nostro paese è condannato anche a risarcire la vittima, Audrey Ubeda, nata in Francia, con 60.000 euro. Si aggiunge un altro tassello al quadro dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Dopo Francia-Marocco si è definito nella notte il secondo incrocio che metterà in palio un posto in semifinale, quello tra Inghilterra e Norvegia, vittoriose rispettivamente 3-2 col Messico e 2-1 col Brasile. Stasera big match alle 21 Spagna-Portogallo. Chi passa se la vedrà con la vincente di USA-Belgio di stanotte. E intorno a questa partita si è acceso uno scandalo, protagonista ancora una volta Donald Trump. Nella squadra dei padroni di casa Stelle Strisce giocherà anche Balogun, giocatore espulso con rosso diretto durante il match USA-Bosnia. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e strenuo sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, e la squalifica a Balogun è stata effettivamente ritirata. Indignazione da tutto il mondo politico belga. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, questa ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13 in compagnia di notizie curiose dall'Italia e dal mondo, in questo caso il lunedì, e quindi mi raccomando, continuiamo con la musica di Radio Italia 1. Fa un gran caldo, almeno questa mattina era iniziata freschina, ma mi sa che dobbiamo rassegnarci alle temperature nuovamente in rialzo, così ancora anche per la prossima settimana. Adesso arriva Laura Pausini con Immensamente.
2: Radio Italia 1.

Laura Pausini immensamente, la sua versione 2026 e insomma quella di Raff che siamo abituati a sentire, ad ascoltare da tanti anni. Allora, la notizia che arriva da Sky TG24 è questa. Allora, l'Italia è sul tetto del mondo. Ovviamente però non si parla di mondiali di calcio, ma di Guinness World Record. Allora, vi ricordate durante le nostre noie scolastiche cosa si faceva ai nostri tempi? Allora, si prendeva il foglio scarabocchiato, lo si piegava e si realizzava un bel aeroplanino, quello di carta, ben alitato in punta, vi ricordate? Da far atterrare o sul banco della persona che volevamo, come dire, così conquistare, rimorchiare, o su quello a cui volevamo dar fastidio. Bene, c'è chi ha trasformato tutto ciò in un record mondiale. Allora, un gruppo di studenti di ingegneria dell'Università di Pisa ha realizzato questo aeroplano di carta più grande del mondo, conquistando proprio il Guinness World Records. Il velivolo, costruito interamente a mano, utilizzando esclusivamente carta e colla, un'apertura alare di 20,04 metri, una lunghezza, pensate, di 7 metri, enorme, lunghissimo, e ha percorso in volo 59 metri, tra l'altro. Il progetto, denominato Icarus, è sviluppato con il supporto del divulgatore scientifico Jackie Dale, ha superato il precedente primato detenuto dal Braunschweig Institute of Technology dal 2013. Il record è stato certificato peraltro il 25 giugno durante il WMF, We Make Future, di Bologna. Quindi assolutamente un trionfo tutto italiano questo record di questo mega aeroplanino. Chi come me è tornato un po' indietro nel tempo ai banchi di scuola. Adesso arriva Achille Lauro con Comuni Immortali.

Irana Cavana, e ho l'impressione che sarà un bel tormentone estivo questo. Allora, Risa smarisce i bagagli coi look del concerto, vestito fatto con una tovaglia presa al mercatino. Comunque a volte le cose, gli imprevisti, vedete come tante volte bisogna far fronte un po' agli imprevisti con un po' più di leggerezza, lo dico a me stessa, è che vado in crisi per molto meno. Smarrire un bagaglio in aeroporto è un inconveniente spiacevole sempre, ma lo è ancora di più se in quella valigia hai tutto l'occorrente per un'occasione speciale, ed esattamente ciò che è successo ad Arisa, che vediamo reduce dall'esperienza sanremese con Magica Favola, adesso alle prese con il tour estivo, una serie di concerti in cui tappa dopo tappa sta ripercorrendo i suoi grandi successi, dalle canzoni degli inizi ai brani del nuovo album. Fotomoss è uscito proprio lo scorso 17 aprile, il 4 luglio era in programma un live al Forte di Bard, ma qualcosa è andato storto, lo ha raccontato lei stessa sui social, condividendo l'esperienza con fan e followers, sia per tenerli aggiornati che per lanciare un messaggio positivo. A battersi mai, ha scritto, proprio per far capire che anche da qualcosa di negativo si può trarre un risvolto positivo. Lei ha fatto proprio così, senza abbattersi di fronte alla difficoltà, senza scoraggiarsi, insomma, dinanzi all'imprevisto. Poco prima di cantare, una volta atterrata all'aeroporto di Torino, ha smarrito questo bagaglio, c'era tutto l'occorrente per andare ad incontrare il suo amoroso pubblico, così l'ha definito lei. A quel punto ha accettato la sfida. Metti che confidi ciecamente nelle sorprese che solo un mercatino dell'usato ti può dare, metti che hai uno stylist, e questo fa molto molto speciale, il gioco è fatto. Con l'aiuto di Cristiano Bargi è quindi riuscita a realizzare un look di scena teatrale d'impatto, sfruttando proprio una semplice tovaglia all'uncinetto acquistata ad un mercatino dell'usato. C'è sempre una soluzione, dice nel video, mentre il collaboratore le sistema questa tovaglia attorno al corpo, modellandola come un vestito, devo dire meravigliosa. Trovate anche le foto ovviamente sul web, su internet. Infatti è poi salita sul palco con il modello improvvisato, con l'abito fai da te completato con una semplice canotta bianca e un paio di sandali con un po' di tacco beige, devo dire elegantissima, bellissima, soave. La cantante ha aggiunto anche una giarrettiera, lasciando sciolti i suoi lunghi capelli neri. Ecco, e in un momento in cui sta facendo discutere proprio il cambiamento anche del suo corpo, che abbiamo visto iniziare dal Festival di Sanremo, dove è stata evidente diciamo la sua trasformazione fisica, questo dimagrimento è stato molto criticato, però insomma lei dice: sono magra, sono imperfetta, sono giovane e vecchia, sono bella e brutta, sono un essere umano, giusto, oggi è difficile campare e farlo costantemente davanti agli occhi di tutti, ascoltatemi e non mi guardate più, io vi amo e basta. Beh, questo ha detto veramente tutto e sono assolutamente d'accordo con lei. Adesso arriverò con la più bella del mondo.

0: Sassoli.
1: Rose Villain, bollicine su Radio Italia 1. Allora, un'altra notizia che arriva da TGcom24. Allora, pagano 3 euro per l'ingresso in spiaggia di una bambina di 17 mesi. Allora scoppia la polemica, andiamo nel vivo della cosa. Un supplemento di 3 euro per consentire l'ingresso in spiaggia a una bambina di appena 17 mesi a Castel Volturno in provincia di Caserta. E questo è l'episodio che sta alimentando il dibattito sui costi applicati negli stabilimenti balneari del litorale Domizio. A portare il caso all'attenzione pubblica è stato il deputato Francesco Borrelli, che ha condiviso la segnalazione ricevuta da una famiglia insieme alla fotografia dello scontrino fiscale. Potete vederlo? Io seguo la pagina Instagram di TGcom24, potete andarlo a vedere ovunque. Quindi si vede la fotografia di questo scontrino fiscale al messaggio inviato tramite Instagram. Nel messaggio il padre della bambina racconta quanto accaduto durante la giornata al mare, chiedendo chiarimenti sulla legittimità dell'addebito. È possibile che ha dovuto pagare 3 euro di supplemento, quindi oltre i 30 euro per un ombrellone e due lettini, per l'ingresso in spiaggia di mia figlia di 17 mesi. È legale tutto ciò? Secondo quanto riferito dalla famiglia, il costo aggiuntivo sarebbe stato richiesto esclusivamente per l'accesso della bambina, nonostante il nucleo familiare avesse già pagato la postazione composta da un ombrellone e due lettini. A corredo della denuncia è stato pubblicato anche lo scontrino fiscale, nel quale compare una voce riferita a Baby. Oltre alle altre relative all'ombrellone e ai due lettini, l'importo finale della giornata al mare è così passato da 30 a 33 euro, con un addebito aggiuntivo di 3 euro riconducibile all'ingresso ovviamente della piccola. L'episodio ha rapidamente acceso il confronto sui social, dove numerosi utenti hanno espresso perplessità sulla richiesta economica, soprattutto considerando l'età della bambina. Quindi insomma, vedremo come e se avrà degli sviluppi questa questione, e si capirà. Se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate al 347 049 3131. Io ovviamente ho letto un po' di dibattiti qua e là, ovviamente qualcuno che dice non siete obbligati ad andare in questa spiaggia, siete obbligati, non siete obbligati, quindi potete andare in una spiaggia libera, però a seconda delle esigenze di ognuno deve poter andare dove sta meglio. Non so se poi può rimanere a discrezione del proprietario del lido, del gestore del lido, questa cosa, o ci sono proprio delle leggi che regolamentano che sotto una certa età non si debba pagare. Quindi lo approfondiremo magari più avanti. Adesso arriva Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. La tua musica.

0: Brescia da Dio qui su Radio Italia 1. Allora, vi do due notizie che sono abbastanza, come dire, non so neanche io se dire virali o come definirle. Allora, praticamente al liceo Farnesia, sì dai, sono andate virali perché sono veramente particolari. Allora, su We Are Roma, pagina ovviamente dedicata alla città di Roma, si parla di questo studente al liceo Farnesina a Ponte Milvio, questo studente Matteo Jacopini, che ha deciso di sorprendere tutti anche nel giorno dell'esame orale. Siamo nei giorni, insomma, appena post maturità, dopo essere arrivato all'ultimo giorno di scuola in limousine, si è presentato davanti alla commissione trasportato, letteralmente ci sono anche ovviamente tutte le come dire, i video che riproducono la vicenda, sul baldacchino, vestito da re e accompagnato dalla sua corte. Il video ovviamente ha fatto il giro dei social in poche ore, come sempre ha diviso gli utenti, per alcuni è stata una trovata super originale, per altri un'esagerazione, insomma. È stata una ragazzata, posso dire, una cosa goliardica, quindi se ha potuto, insomma, così permettersi di farlo, magari dovrebbe rimanere contestualizzata in una sciocchezza. Chiaramente invece arrivare l'ultimo giorno di scuola in limousine, ecco, lì bisogna già investire dei soldini, ecco, non indifferenti, quindi vabbè, posso capire le polemiche del web. Se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate al 347 049 3131. Questa era l'ultima notizia virale, notizia del web, che vi ho portato oggi.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4 4 5.
2: La tua musica.

0: E si conclude qui l'ora con la Mucchi, anche oggi è arrivata al termine, allora vado anch'io a prendermi un po' di caldo, visto che molti di voi insomma mi hanno segnalato anche nelle altre radio, insomma, che fuori comincia di nuovo a fare caldo. Va bene, ci eravamo illusi questa mattina, non fa niente. Grazie per essere stati con me, intanto vi auguro buon pranzo e vi do appuntamento a domani. Dalla Mucchi è tutto, ciao, grazie.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia tra i motivi di tensione c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
3: Alla vigilia di un vertice NATO già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria un'ordinanza restrittiva. Non sono previsti bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
2: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe dal canto loro parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena. Caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, pronto a darvi il buon pomeriggio, un buon inizio anche da parte mia di questa nuova settimana insieme, che sarà l'ultima prima di una pausa di un paio di settimane per quanto mi riguarda, quindi fino a venerdì insieme in diretta dalle 13 alle 15, le nostre consuete due ore insieme su Radio Italia 1 all'insegna del gossip servito, con tutte le notizie dal mondo dello showbiz, dello spettacolo da raccontarvi, tutti gli ultimi aggiornamenti anche dal fine settimana appena trascorso, e poi c'è spazio anche per tutti voi con i vostri messaggi, le vostre canzoni a richiesta, perché no, 347 049 3131, i vostri commenti in merito a tutto quello che vi raccontiamo live su Radio Italia 1. Dopo di me Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, ovviamente fino alle 18, e c'è anche la musica pronta, musica fresca estiva, tipo la collaborazione tra Gabri Ponte e Jovanotti. Ce l'andiamo ad ascoltare, questa è DNA.
2: Radio Italia 1.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Ciran con Camera. Quante volte è stato davanti alla camera da presa? Il buon Sylvester Stallone che taglia il traguardo degli 80 anni, icona transgenerazionale, ovviamente, eroe dei film d'azione che ha attraversato mezzo secolo di storia del cinema, portando sul grande schermo due personaggi su tutti, no? Cult, come il pugile Rocky Balboa, e il reduce di guerra John Rambo, conosciuto anche col soprannome di Sly, ha omaggiato i blockbuster negli anni 80 e 90 con la saga dei Mercenari nel 2010, che ha scritto e anche interpretato. I film in cui è comparso hanno raggiunto davvero degli incassi stellari, oltre 4 miliardi di dollari. Dall'84 il suo nome è sulla famigerata Walk of Fame di Hollywood. La storia di Stallone comincia in salita, nato a New York il 6 luglio 1946 in un istituto di carità come Sylvester Enzio Stallone, di origini pugliesi da parte di padre. Deve fare i conti con una parziale paralisi facciale causata da complicazioni durante il parto, quello che per molti sarebbe stata una grande limitazione per una carriera proprio da attore. Lui lo trasforma nel suo marchio di fabbrica, invece, un'espressione inconfondibile, una voce profonda strascicata. Dopo il trasferimento in Maryland con la famiglia, Stallone viene abbandonato dalla madre con problemi di alcolismo e lasciato all'estrema rigidità del padre. È in quel contesto che cerca la salvezza nel cinema, guardando innumerevoli film, tra cui uno con il culturista Steven Reeves, che sarà poi il suo modello di ispirazione. La svolta arriva nel 76, ispirato da un incontro di box tra Muhammad Ali e lo sfidante Chuck Wepner. Stallone scrive la sceneggiatura di Rocky in appena 3 giorni. Hollywood intuisce il potenziale del testo e offre delle cifre astronomiche per acquistarlo, ma a una condizione: il protagonista deve essere un attore affermato. Stallone, con le tasche vuote ma con una determinazione d'acciaio, rifiuta ogni offerta fino a quando non ottiene la parte. Il risultato, è leggenda. 3 nomination e premi Oscar, tra cui miglior film, e la nascita di un mito a livello globale. Se Rocky rappresenta davvero il cuore e la speranza, nell'82 arriva il film che lo consacra poi definitivamente come re del cinema d'azione, Rambo, no? Interpretando John Rambo, Stallone dà voce ai traumi dei tanti reduci del Vietnam, trasformando un eroe di guerra in un fenomeno culturale. Gli anni 80 rappresentano l'apice del suo successo, dai sequel di Rocky, tra cui Rocky 3, che si aggiudica il titolo di maggior incasso al cinema dopo E.T. l'extraterrestre nel 1982, al poliziesco Tango e Cash nell'89 insieme a Carl Russell, fino a Sorvegliato speciale, in cui interpreta l'italo-americano Frank Leone. La storica rivalità fra Stallone e Arnold Schwarzenegger invece era iniziata nel 1977 ai Golden Globes. La faida era alimentata da una forte ipercompetitività. Negli anni 80 i due attori si sono sfidati a distanza per avere il fisico migliore, le armi più grandi, no? Nei film, il maggior numero di uccisioni sullo schermo, un antagonismo che ha contribuito al successo del cinema d'azione muscolare di quell'epoca. Col tempo l'ostilità si è trasformata invece in una profonda amicizia. Negli anni 90 hanno coinvestito nella catena Planet Hollywood. Stallone ha successivamente sostenuto la carriera politica di Schwarzenegger come governatore della California. I due hanno recitato insieme in diversi film. Stallone ha più volte definito Schwarzenegger il suo migliore amico, esprimendo grande ammirazione per la sua straordinaria forza di volontà e per la capacità di trionfare in 3 campi come il bodybuilding, il cinema e poi anche la politica. Stallone esprime la sua sensibilità artistica anche lontano dai riflettori del set ed è un collezionista d'arte. Ha iniziato a dipingere in gioventù mentre frequentava l'American College in Svizzera. Nell'ottobre 2013 ha inaugurato anche una serie di mostre intitolate Il celebre dipinto al Museo Russo di San Pietroburgo. Anche quando l'età d'oro poi del cinema d'azione sembrava essere davvero ormai tramontata, Stallone ha saputo reinventarsi, superati i 60 anni ha ideato la saga dei Mercenari, un'operazione un po' nostalgia ma capace di riunire i pesi massimi del genere: Jason Statham, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Nel 2015 invece ha scelto di mostrare il lato più fragile del suo personaggio storico in Creed, Nato per combattere, una performance magistrale in cui un Rocky anziano e anche malato fa da mentore a una nuova generazione, che gli è valsa anche una nuova candidatura all'Oscar e la vittoria del Golden Globe. Oggi a 80 anni, tanti auguri a Sylvester Stallone, ancora sulla cresta dell'onda con successi televisivi come la serie Tulsa King, Stallone continua a dimostrare che l'età è soltanto un dettaglio cronologico, la sua vita e la sua carriera rimangono sicuramente il manifesto perfetto della sua battuta più celebre: non importa come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti.
1: Radio Italia 1.

0: House Tour insieme a Sabrina Carpenter. Attenzione, perché qui in meno di un'ora le prove di disgelo tra Harry e Re Carlo sono fallite miseramente e la situazione sembra tornata come prima, se non peggio. Ma che cosa è successo? È tutta per colpa di qualche ora di ritardo. Il figlio del sovrano, invitato dal padre a soggiornare in quel delle stanze, e ce n'è a disposizione a Buckingham Palace durante la sua visita di 5 giorni al Regno Unito, avrebbe infatti risposto troppo tardi all'offerta. Ma sarà per via del fuso orario, o forse no? La dura svolta di Buckingham Palace è arrivata inaspettata dopo che lo stesso portavoce di Harry aveva comunicato che il duca di Sussex aveva accettato l'invito da parte del padre. La risposta positiva del figlio di Carlo è arrivata però solo nella mattinata di oggi, un ritardo che il sovrano ha giudicato inaccettabile. Quindi nessun strappo alla regola, nemmeno nei confronti del figlio, evidentemente. Dati i preparativi necessari per accoglierlo da Buckingham Palace, si sarebbero infatti aspettati un minimo di preavviso, ha spiegato un portavoce. Per questo l'invito è stato cancellato. Strap dall'entourage di Harry hanno fatto sapere di essere molto delusi. Se nelle corti reali l'etichetta e il rispetto sono importanti, sono ancora più fondamentali quando si sta tentando di recuperare rapporti e di ricucire le fratture all'interno della Royal Family. Eppure per il principe ribelle, che da domani tornerà nel suo Regno Unito per una breve visita, non sembra essere così. Non è chiaro se si tratti di disattenzione o se ci sia altro dietro questo ritardo nell'accettare il gesto di Re Carlo. Fatto sta che quella mano tesa è stata ritirata e il figliol non più prodigo, diciamo, dovrà trovarsi un altro tetto sotto cui riposare. Di hotel Londra è piena, sicuramente, anche di altissimo livello. Il principe Harry si recherà nel Regno Unito per promuovere gli Invictus Games, che si terranno a Birmingham il prossimo anno, e per partecipare a vari eventi di beneficenza. Quanto pare, durante la sua visita a Londra non sarà accompagnato ancora una volta dalla moglie Meghan e dai loro due figli Archie e Lilibet, dopo che è stato confermato che alla famiglia non sarebbe stata fornita la scorta di polizia finanziata dai contribuenti britannici. È possibile però che si uniscano al principe Harry a Birmingham nel corso della settimana. Attenzione, non è chiaro se in base al programma rivisto alla luce dell'ultimo scontro avrà luogo un incontro tra Re Carlo e i suoi due nipotini di 7 e 5 anni, che non vede di persona da ben 4 anni. Durante la sua visita a Birmingham il principe Harry dovrebbe recarsi all'ospedale pediatrico della città, al National Exhibition Center di Birmingham. Secondo alcune indiscrezioni il viaggio dovrebbe includere anche una visita ad Althorpe, nel Northampton, la tenuta di famiglia della madre del principe Harry. Diana, a quanto pare, sarebbe previsto che porti la moglie e i figli proprio sulla tomba privata della sua mamma. La lunga disputa del duca di Sussex con il governo britannico in materia di sicurezza risale alla sua decisione nel 2020 di fare un passo indietro dal suo ruolo di membro di primo piano della famiglia reale e trasferirsi negli States con la famiglia. L'ultima volta che il duca e la duchessa di Sussex sono stati insieme nel Regno Unito è stato nel 2022, in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Da allora si è recato nel paese da solo e ha incontrato suo padre durante un viaggio lo scorso settembre.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Shakira e Burna Boy con Dai Dai, la canzone dei mondiali in corso di svolgimento. E parliamo di gossip mondiale, perché in Argentina si sta chiacchierando più del presunto flirt di Messi con una giornalista sportiva che delle sue prodezze al mondiale. E in effetti è un paradosso, considerando che Messi nella attuale edizione della Coppa del Mondo sta infrangendo diversi record. Esempio, giocando contro Capoverde, che valsa fatica agli ottavi di finale all'Albiceleste, Messi è diventato l'unico giocatore nella storia dei mondiali con 30 presenze. Il campione ha poi segnato, facendo salire a 20 il numero di reti realizzate nel campionato del mondo, considerando così il suo primato come miglior attaccante della storia, diventando il primo giocatore in assoluto a segnare in 8 partite consecutive di Coppa del mondo. Non basterebbero giorni per parlare, lodare insomma le gesta del numero 10 dell'Argentina, ma nonostante questo, nelle ultime ore i rumors sono tornati a punzecchiare la vita privata del calciatore, puntando di nuovo la lente di ingrandimento su un presunto rapporto extra lavorativo tra la Pulce e la giornalista argentina Sofia Martinez. Terminato l'incontro con Capoverde, Messi si è reso protagonista di un momento che è diventato virale quando ha intercettato la donna. Arrivato nella zona mista, cioè l'area dove i calciatori si fermano, no, post partita, per concedere qualche intervista ai media, Messi ha raggiunto Sofia Martinez e, dopo averla salutata con un bacio sulla guancia, ha commentato ironicamente le continue attenzioni della stampa locale sul loro rapporto. Se ti guardo, dicono, perché l'hai guardata? Se ti saluto, dicono, perché l'hai salutata, ha detto Messi rivolgendosi alla giornalista, che in risposta lo ha ringraziato per essersi speso nel gettare un po' di acqua sul fuoco sulla faccenda. Dice: apprezzo molto quello che hai detto, andiamo avanti col nostro lavoro, che è quello che ci piace, ha detto la giornalista prima di proseguire con l'intervista. Poco dopo l'interazione tra i due, avvenuta in diretta nazionale, i social si sono scatenati, riportando a galla voci di una presunta gelosia da parte della moglie del calciatore, Antonella Roccuzzo, nei confronti proprio della giornalista. Il gossip era nato prima della finale dei mondiali del Qatar nel 2022, quando la giornalista aveva commosso il calciatore con un discorso di ringraziamento a nome di tutto il popolo argentino. Dall'emozione del campione con numero 10, il pubblico dei social aveva fin da subito ipotizzato che tra i due ci potesse essere una certa complicità extra lavorativa. Da lì in poi ogni intervista di Messi, realizzata sempre da Sofia Martinez, è stata vivisezionata attentamente dagli utenti del web. Non è mai sfuggito nulla, che fossero microespressioni facciali o innocui sorrisi. In molti hanno creato anche delle compilation presentando i momenti salienti delle interazioni tra la giornalista e il calciatore. I tabloid sudamericani hanno anche ipotizzato una vera e propria crisi matrimoniale in casa Messi. Le indiscrezioni si erano fatte così insistenti da alimentare voci su presunte tensioni anche nello spogliatoio della nazionale argentina. Secondo i media argentini, la presenza della donna non sarebbe stata gradita nel ritiro della nazionale proprio a causa di questi pettegolezzi, portando la stessa giornalista a parlare di una sorta di allontanamento forzato dovuto alle pressioni dell'ambiente, ma anche, si ipotizza, dalle consorti degli altri calciatori. Nonostante la moglie di Messi sia stata dipinta come molto gelosa, la realtà potrebbe essere diversa. A cercare di mettere un nuovo freno a queste voci insistenti è stata la stessa Sofia Martinez. Nel bel mezzo del clamore mediatico, la giornalista argentina avrebbe deciso di scrivere ad Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, per smentire qualsiasi tipo di voce, presunto flirt o, peggio ancora, tradimento col marito Messi.
1: Radio Italia 1.

0: Back to me, Rudimental, Jazz Glean. Piccola pausa per noi, pausa caffè. Ci risentiamo tra qualche canzone senza interruzioni per occuparci di tante altre cose, anche un po' di TV. Nel corso della nostra seconda ora in diretta, il gossip è servito. Vi ricordo il 347 049 3131, valido per tutti i vostri messaggi.
1: Radio Italia 1.

0: Pazzi stupidi ragazzi, la canzone di Raff per l'estate 2026, qui su Radio Italia 1 con il nostro gossip e servito si riparte insieme fino alle 15 con tante altre news dal mondo dello spettacolo da raccontarvi. È un rumors che riguarda Eros Ramazzotti, tra pochissimo, e poi tanto altro, tra cui, come vi anticipavo sul finire della nostra prima ora insieme, anche un po' di TV con un retroscena interessante e anche una presa di posizione importante sulla messa in onda della prima serata, all'inizio della cosiddetta, quella che una volta era la prima serata, che automaticamente è diventata seconda da quando si sono inventati la fascia dell'access prime time. Tutto questo nel corso della nostra seconda parte insieme. 347-049-3131 per i vostri messaggi, e poi tanta musica come quella di Bob Sinclair e Kisa, I Can Wait.
1: Radio Italia 1.

0: Watch It Burn insieme a Katy Perry su Radio Italia 1. Eros Ramazzotti avrebbe un nuovo flirt. Attenzione, l'indiscrezione arriva proprio nel giorno del matrimonio di sua figlia Aurora Ramazzotti, arrivata l'altro giorno, no? Che ha sposato sabato 4 luglio Goffredo Cerza con una maxi cerimonia in Sicilia che è durata 3 giorni. E proprio tra le lacrime, le emozioni, i passi verso l'altare, è stato proprio lui ad accompagnare la figlia dal suo futuro marito durante la cerimonia e festeggiamenti per le nozze della sua Auri. Eros è finito al centro del gossip per una nuova presunta frequentazione con una ragazza, si dice, molto più giovane di lui. A riportare questa voce sui social è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio privato da qualcuno che ammette di conoscere la ragazza in questione, che diceva così: Eros Ramazzotti si sente con una ragazza della provincia di Napoli molto più giovane di lui. Parole chiare, semplici, dirette, ma se si tratta di verità o meno per ora non possiamo saperlo, anche se ad aggiungere qualche indizio in più sulla questione è stato Amedeo Venza, altro nome dietro molti scoop di gossip. Venza infatti, ripubblicando la storia di Deianira Marzano, ha specificato: dicono sia una ragazza di buona famiglia. Ora dunque è caccia al nome, ma se questo flirt dovesse essere confermato, noi non possiamo insomma che essere felici, no, per Eros Ramazzotti, augurargli di trovare l'amore, quello vero, proprio come sua figlia Aurora.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: The Swims, Irene Easy su Radio Italia 1. Il caldo può dare alla testa, lo sappiamo. Poco prima dell'inizio dello show serale, due manager hanno discusso animatamente, ha raccontato Dago Spia, in questo caso in un articolo dedicato alla presentazione dei palinsesti della Rai che si è tenuta ad Ancona venerdì scorso, 3 di luglio. Un fuori programma avvenuto in serata, pare, intorno alle 21, quando lo show serale prevedeva un concerto spettacolo di Gianna Nannini riservato ai volti dell'azienda pubblica, agli investitori pubblicitari, agli addetti ai lavori presenti nella città marchigiana. Proprio in quel momento sarebbe scoppiata una lite tra due manager TV, scontro approdato il giorno dopo anche sui giornali locali, Quindi evidentemente ci sono conferme, gente che ha visto e sentito. Sul fuori programma più imprevedibile, nessun piano poteva nulla, due spettatrici, in realtà due manager, come ha spiegato Dago Spia, che se le danno di santa ragione. È successo al Teatro delle Muse durante lo spettacolo concerto di Gianna Nannini che ha chiuso la kermesse Rai ad Ancona. A un certo punto, in fondo alla platea, due donne hanno iniziato a urlarsi contro, coperte a stento dalla voce della Gianna Nannini, e accompagnate fuori dal personale di sala nel foyer sono passate dalle parole ai fatti senza esclusione di colpi, ha raccontato il resto del Carlino. Poi l'uscita di scena più teatrale della serata, dritte attraverso le porte di emergenza sotto gli occhi esterrefatti del pubblico. Secondo le fonti però pace è stata fatta, e a suggellarla una foto ricordo insieme a Caterina Balivo. Applausi, ha aggiunto il quotidiano rilanciando l'indiscrezione di Dago Spia. È sconosciuta almeno per il momento l'identità delle due litiganti e non sono noti nemmeno i motivi che poi avrebbero generato una discussione così accesa, ma lo scontro in poche ore è diventato virale a livello di social. Caterina Balivo dal canto suo ha evitato di commentare il suo ruolo pacifico e si è limitata a poche parole: ma che bella questa foto, ha scritto sotto un post dedicato alla notizia con una sua immagine sul blu carpet.
1: Radio Italia 1.

Loser con Sophie and the Giants su Radio Italia 1. Allora, la messa in onda alle ore 22 è scandalosa. Sono incavolata nera e mi oppongo alla programmazione così tardi. Questo è un attacco frontale, durissimo e privo anche di mediazioni. L'ha lanciato Elena Sofia Ricci contro le attuali logiche dei palinsesti televisivi. Ospite sul palco dell'Italian Global Series al teatro Atti di Rimini per presentare la terza stagione della fiction Rai, I casi di Teresa Battaglia, l'attrice toscana ha preso di mira la tendenza dei network, no? A far slittare l'inizio del cosiddetto prime time a ridosso di quella che una volta veniva chiamata seconda serata, penalizzando il potenziale delle produzioni e mortificando i lavoratori del comparto. Elena Sofia Ricci ha ripercorso con amarezza l'evoluzione temporale della televisione generalista, sottolineando come lo slittamento progressivo dell'orario d'inizio abbia superato ormai i livelli di guardia. Dice Elena Sofia Ricci: una volta la prima serata era alle 20:30, vero, ce lo ricordiamo, poi si è passate alle 21:15, ora arriviamo alle 22. Non è giusto, perché io capisco tutte le logiche, ma noi abbiamo lavorato tutti come assassini, la devono finire, dietro c'è il lavoro non solo degli attori ma di centinaia di lavoratori dello spettacolo che meritano rispetto, al di là delle logiche degli ascolti. Vedere i nostri prodotti così maltrattati mi fa avvelenare. Basterebbe andassero in onda tre quarti d'ora prima per garantirgli il successo che meriterebbero. Queste le parole di Elena Sofia Ricci, condivisibili, riportate da Il Messaggero. Dietro la protesta dell'attrice non si nasconde una semplice rivendicazione di visibilità personale, ma la tutela proprio dell'enorme sforzo produttivo che va a coinvolgere centinaia di professionisti dietro le quinte. La devono far finita. Questa è una mancanza di rispetto immensa verso i lavoratori dello spettacolo. Non siamo solo noi attori, ma ci sono i registi, i truccatori, i parrucchieri, le troupe, persone che hanno fatto ore di straordinari lavorando a 42 gradi o a meno 14, come è successo a tutti noi. Perché le produzioni devono essere così penalizzate dalle logiche degli ascolti, dice Elena Sofia Ricci. Se da un lato l'attrice si è trincerata dietro un no comment riguardo poi alle indiscrezioni sui bassi indici di ascolto dell'ultima stagione dei Cesaroni, dove non ha partecipato, dall'altro lato si è concessa ruota libera sul terzo capitolo della serie tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, diretta da Chico Rosati. Ritroveremo la Teresa ruvida, aspra, scontrosa, che tratta tutti male, che abbiamo imparato ad amare. In questo nuovo capitolo scaveremo ancora più a fondo nel suo passato per capire le violenze subite e la perdita del figlio. Esploreremo le radici del dolore di una donna che si comporta col mostro dentro di sé, un'aggressività tipica di chi affronta l'Alzheimer. Proprio la durezza del personaggio, definito dall'attrice un'eroina sui generis, un detective al femminile volutamente respingente, le ha dato la spinta per togliersi pubblicamente qualche sassolino dalla scarpa anche sulla propria di carriera. Elena Sofia Ricci ha analizzato con lucidità i pregiudizi che per lungo tempo hanno caratterizzato il mondo della serialità televisiva in Italia, spesso declassata rispetto alle produzioni cinematografiche. Per anni sono stata considerata un'attrice, dice, di serie B solo perché ho sempre fatto le serie, ma io me ne sono sempre fregata, ho cercato in tutti i modi di non farmi incasellare e proprio per questo non venivo in mente ai grandi registi del cinema. Ogni volta che vincevo un premio ero persino sicura che non mi avrebbero fatto lavorare per un periodo. Nel mio curriculum infatti il cinema è rimasto assente, dice, per diversi anni. A guidarla in questo percorso di totale autonomia artistica, superando le etichette di genere, è stato un insegnamento fondamentale ricevuto da uno dei più grandi miti del cinema internazionale. Il mio percorso è stato tracciato da un consiglio, dice Elena Sofia Ricci, di Marcello Mastroianni, grande amico di famiglia e maestro. Mi disse chiaramente che il mestiere si impara soltanto facendolo, suggerendomi di accettare tutto. Ho seguito quella strada e oggi rivendico ogni singolo giorno passato sul set.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: non dirmelo a me. Next.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Taylor Swift con The Fate of Ophelia a chiudere l'appuntamento di oggi, il primo di questa nostra settimana insieme qui su Radio Italia 1 con il gossip e servito. Tra pochissimo in arrivo gli aggiornamenti con tutte le ultime notizie, le news delle 15, e poi arriverà Simona Sorbara in Socializzando con la Simo per accompagnarvi fino alle 18 nelle prossime 3 ore live in diretta. Restate con noi su Radio Italia 1, io torno domani sempre a partire dalle 13. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri Tajani. E solidarietà alla premier Meloni, dopo l'ultimo affondo social di Trump è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il Verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola, scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo 3 giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa e in particolare alla Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, alle parole del portavoce di Putin, Peskov. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale di Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario, il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rossobarra. Buon lunedì 6 luglio, 15:10, iniziamo insieme una nuova settimana, sempre tanto tanto tanto caldo, ma ci pensiamo noi a rinfrescarvi con la musica di Radio Italia 1, con le nostre notizie, con i vostri messaggi, quindi ci siamo, iniziamo e saremo insieme appunto fino per tutta la settimana, dalle 15 alle 18 come sempre. Tra poco lancerò anche il numero di WhatsApp su quale mandare i vostri messaggi, ma iniziamo subito alla grande perché arrivano Gianni Morandi, Alessandro Amoroso con la loro Hit Parade, una delle canzoni che sicuramente ci accompagnerà per tutta questa estate 2026, estate dalle temperature molto molto molto roventi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Madame con la sua mama, no mama. Allora, è stato sicuramente il weekend di ultimo, è stato sicuramente il weekend del matrimonio di Aurora Ramazzotti, quindi ne parleremo tra pochissimo. Intanto voglio ricordarvi il 347-049-3131, il nostro numero di WhatsApp per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news. Ci sono dei nostri rari tre unici che sono andati a vedere ultimo, quindi ne riparliamo tra pochissimo. Ricordo il 347-049-3131. Allora, chi arriva? Sofia Lisbetto con Freedom of the Night.

È stato il weekend sicuramente di Ultimo, ne hanno parlato tutti, dalle televisioni alle radio ai magazine. Ultimo scrive veramente la storia di Tor Vergata, anche Vasco gli rende omaggio dopo un'attesa infinita. Finalmente 250.000 persone, 250.000 fans sono riusciti a vederlo e felicissimo, si è goduto tutto lo spettacolo anche dall'elicottero, di questa fiumana di gente che c'era ad aspettarlo. Ha scritto veramente una pagina della storia, si sono complimentati con lui tutti, sindaci, vipponi, artistoni, veramente un grande e semplice ragazzo, appunto, che può dare l'esempio veramente a tanti di cosa può fare la musica. Tra l'altro pare che appunto abbia addirittura scritto un brano nell'ultima notte di Tor Vergata, quindi saremo tutti pronti ad ascoltarlo. Siamo molto molto contenti di come siano andate le cose, comunque, nonostante il gran caldo, nonostante sicuramente qualche classico svenimento e quant'altro, la concerto che lo sappiamo, però è stato un colpo d'occhio pazzesco vedere questi concerti dall'alto, dai droni, no? È meraviglioso, quindi complimenti al nostro Ultimo.

Everything in Planet Funk. Allora continuiamo a parlare del matrimonio di Aurora e Goffredo. Perché? Perché Aurora a un certo punto, alla mezzanotte di questi tre giorni, quindi il giorno stesso della festa, ha dedicato proprio una canzone a Goffredo, ma non soltanto, proprio c'è un EP, quindi ci sono 4-5 canzoni forse del genere che lei ha scritto, facendo una sorpresa incredibile al suo sposo, al suo innamorato. E oggi noi abbiamo questo Un Giorno di Festa, ve la vogliamo far ascoltare insieme. Non c'è neanche la firma di sua proprio, il papà non l'avrà aiutata per niente, penso, assolutamente. Comunque è bellissima la dedica, le parole sono molto belle di Eros Ramazzotti, ma belle anche quelle della Unziker. Papà Eros dice: auguri a Auri e Goffo, in un'epoca allo sbando, con sempre più poco umanità, in questa realtà dove ci si perde, dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici, innamorati è un miracolo. Io vi dico: non cambiate mai, ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo, papà. Quindi la dedica di Eros Ramazzotti alla sua figlia Aurora e a Goffredo. Allora ascoltiamoci questo singolo che lei ha scritto per il suo sposo Goffredo, Aurora Ramazzotti, Un Giorno di Festa.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Allora, per concludere l'argomento Aurora Ramazzotti, pare che Aurora Ramazzotti abbia detto di sì a Milly Carlucci, quindi potrebbe essere una delle prossime concorrenti di Ballando con le Stelle, quindi sarebbe molto molto bello vederla appunto ballare. Si tratterebbe di un'occasione d'oro e quindi avrebbe tantissima visibilità, anche se non ne ha bisogno, però ci piacerebbe tanto tanto vederla. Quindi la figlia di Eros Ramazzotti, Michelle, avrebbe siglato con Milly Carlucci l'accordo per essere una concorrente di Ballando con le Stelle. Vedremo sicuramente appena il cast sarà formato se darà l'ok oppure no, ma pare sia un'indiscrezione che ci ha sorpreso, ma molto molto vera.
1: Radio Italia 1.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 16:01.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Dem Schlein dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier, dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Gabri Ponte, Giovanotti con la nuova DNA, suonata qui su Radio Italia 1, sta in compagnia della Simo fino alle ore 18 e vado a salutare tutti i nostri Radio Italia unici che stanno scrivendo e mandando audio al 347-049-3131 in modalità WhatsApp. Allora sicuramente adesso salutiamo Eleonora, che è una nuova Radio Italia unica che vuole richiedere Watch It Burn con Katy Perry, e poi saluto tutti coloro che sono già in vacanza, perché ormai è luglio, quindi ci stiamo preparando, agosto poi sarete tutti, quasi tutti in vacanza, luglio qualcuno ci sta già ascoltando dall'app, ci ascolta dallo streaming, da qualche posto di vacanza, quindi ce lo state scrivendo, vi teniamo compagnia, noi siamo molto molto contenti. Allora arriva lei, Katy Perry con Watch It Burn per la nostra Radio Italia unica.

Radio Italia 1. La tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Radio Italia 1. Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: piace tanto, sono andata qui su Radio Italia 1, il nostro safe, ci piace tanto lui. Parliamo di George Clooney, Verezza lo incorona perché sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia, racconta George Clooney. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso, probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato il nostro George Clooney. Mentre invece il direttore della mostra, Alberto Barbera, ha detto che ha dato la motivazione del premio, no? Quindi nella sua triplice veste di attore, regista e produttore, è un artista completo, carismatico, appassionato e originale, ha saputo trasformare una vocazione profonda in una delle parabole più luminose del cinema contemporaneo. Quindi sicuramente un premio che gli fa molto onore, lo rende molto felice, quindi congratulations al nostro George Clooney. E poi dal 2 al 12 settembre 2026 riflettori puntati sulla 83esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Aosta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Ferreri a regalarci questa hit dell'estate. Allora il 347-049-3131 è lì per voi. Infatti i nostri radioteleunici ci stanno scrivendo un po' anche come hanno passato il weekend. Siete andati tutti a fare gite fuori bordo perché fa troppo caldo in città, lo so ragazzi.
1: Radio Italia 1.

0: Mignan è una possibilità. No, ma diciamo la regia che cosa stava succedendo prima, così facciamo un po' ridere i nostri rarità alle 11. Ho fatto una cosa che non si dovrebbe fare quando si va in onda, cioè mangiucchiare la frutta secca, le mandorline buonissime che danno un po' di energia. Poi però quelle mandorline rimangono sempre, anche se bevi rimane quel pezzettino che poi la voce, ecco, è successo quello. Quindi la regia ha sparato direttamente una canzone, quella di Tiziano Ferro e Lazza, con Perdono, per non sentire la mia voce orrenda. Avete fatto bene la regia, grazie di cuore. Volevo complimentarmi, ovviamente ringraziare, massima solidarietà a tutti i musicisti che stanno raccogliendo fondi per la popolazione del Venezuela colpita dal devastante sisma, da Bad Bunny ai Metallica, tantissime star della musica in campo proprio per il Venezuela, tonnellate di aiuti e raccolti proprio di fondi. Quindi la promessa fatta dal palco di Londra è stata mantenuta. Bad Bunny ha inviato circa 19 tonnellate di beni essenziali al Venezuela devastato dal terremoto, gesto di solidarietà anche da Ricky Martin, che durante il suo spettacolo in Germania ha dedicato una canzone al popolo colpito dal sisma, rilanciando una raccolta fondi per sostenere il lavoro dei soccorritori in campo. Poi la cantante spagnola Rosalía e Metallica, ma non solo, anche tantissimi altri. Quindi è bello quando ci si unisce in solidarietà per aiutare appunto popolazioni che, come in questo momento succede al Venezuela, hanno veramente tanto tanto bisogno di aiuti.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Mara Tantei ed Enrico Nizzotti, sabato sera. Come avete passato il sabato sera, ragazzi? Fatemelo sapere al 347-049-3131. A Torino c'è stato il K Future Festival, quindi il popolo della musica è tornato alla grande. Vi abbiamo visto sui social in migliaia per il primo giorno, abbiamo visto salire sul palco tantissimi artistoni, ma soprattutto abbiamo visto tantissimi giovani felici e tantissimi giovani arrivare da più parti del mondo. Veramente è stato un weekend fantastico, meraviglioso, quindi se ci siete, se l'avete visto, fatecelo sapere. Il parco d'ora sarà poi pulito e sistemato dagli organizzatori del K, tra l'altro, e tornerà a disposizione dei cittadini entro il 15 luglio. Quindi vogliamo assolutamente sapere i vostri commenti al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: festa.
1: Benjo Ferri, Alex Britti, viva la Vasca. Quasi terminata la seconda ora di diretta in compagnia della Sima. Ancora questa settimana le nostre dirette termineranno alle ore 18, quindi ancora un'oretta per stare insieme. E tra poco, per tutti i fan degli Oasis, per tutti gli amanti di Liam Callaghan, ti arriverà una notizia strepitosa fra poco. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
8: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di da lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Italia 1.

Duran Duran, Free to Love, 17.06, stai ascoltando Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Che belli i vostri messaggi, siete andati a vedere tanta, ad ascoltare tanta musica in questo weekend, lo stiamo leggendo e ascoltando dei vostri messaggi audio scritti qui proprio al 347-049-3131. Allora, nel 2027 a Roma, lì a Callinger, quindi Oasis, potrebbe esserci un bellissimo, due bellissime date da andare a vedere, visto che stiamo parlando di concerti, faremo due concerti. Il cantante ha ufficializzato la notizia rispondendo a un fan sui social, quindi gli Oasis andranno a Roma nel 2027. La notizia era nell'aria da tempo e manca ancora però l'ufficialità. È stato però Liam Gallagher sul suo profilo X ad annunciare, ad anticipare l'annuncio, rispondendo a un fan che chiedeva più di due date alla band come mai sarebbero, se ne avrebbero fatte soltanto una, se ne avessero fatte soltanto uno o due. Risponde: due date sono abbastanza. Una risposta netta, non ci lascia molto spazio alle interpretazioni, quindi i due concerti dovrebbero essere allo Stadio Olimpico e sarebbero previsti per luglio. Liam l'aveva già promesso ai fan di Roma, un concerto nella capitale, suoneremo qui, e adesso questa promessa probabilmente si sta per trasformare in realtà.

0: Alessio Mauro Republic in Your Eyes. Allora, Bobby Solo da forfè a un live che avrebbe dovuto fare a Castiglione. Dice: non sono scappato con i soldi, ecco tutta la verità, ho le prove. Praticamente a un certo punto, mentre stava facendo le prove di questo concerto in Umbria per uno dei festival quelli estivi molto molto belli, no? Mentre stava accordando la sua chitarra, attaccando l'amplificatore, così come tutta la band, si sono trovati praticamente invasi da moscerini, circondati da migliaia di moscerini che li pizzicavano e li mordevano. Quindi hanno fatto delle prove, comunque, cioè, nel senso, non sono riusciti a suonarle, e hanno cominciato a fare anche dei video di WhatsApp per far vedere un po' com'era la situazione. Quindi lo spettacolo, cioè, non si può fare stasera, lo rinviamo. E quindi è stato un pochettino attaccato dai suoi social, perché lo attaccavano del fatto che fosse fuggito incassando il compenso e via, annullato il concerto. In realtà no, c'era appunto questa situazione che è fastidiosissima, no? Quando ti trovi comunque su un palco con miliardi di moscerini, dover cantare, suonare, non è così molto, diciamo, agevole. E Bobby Solo quindi solleva anche una polemica sulla gestione logistica dell'evento, legato proprio a un problema ambientale di quella zona. Cioè, in Umbria c'è un dramma politico che non si riesce a risolvere, quello dei moscerini. Quindi, se l'organizzatore dice lo sa da più di un anno, per quale motivo ha voluto fare il concerto in un'area all'aperto, circondata da 500 cespugli pieni di insetti, invece che in una bellissima piazza dove c'è solo asfalto e il problema si poneva, finiva lì, non si poneva. Quindi forse è lui che voleva danneggiare noi. Comunque tutto questo finirà davanti ai giudici. L'artista conclude ribadendo la buona fede sua e quella della band, dicendo anche che hanno del materiale fotografico e video, che comunque hanno delle prove, no? Però insomma, l'attacco degli haters è stato veramente tosto, perché ormai sui social purtroppo ci sono più attacchi degli haters che non dei follower. Quindi sicuramente il concerto sarà rinviato in un periodo in cui non ci saranno moscerini, e sicuramente però il tutto andrà davanti ai giudici.
1: La tua

0: una sdraio e non nella ressa. Anche dice, altre due persone mi hanno chiesto 300 euro, un gruppo di amici mi ha chiesto 1000 euro, e quindi boh, adesso ci sarà il business dei balconi che danno sulle location dove verranno fatti i prossimi concerti.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code con tempi di attesa di circa un'ora in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Elisa ci piace tantissimo. Allora, ci potrebbe essere una rivoluzione il prossimo anno nel programma di Amici, cioè potrebbero essere presenti dei talenti già appunto sul mercato, quindi abbiamo questo rumors, questo gossip che ci arriva da fonti molto diciamo, possiamo dire certe, ma certo non è mai il certo quello fino a quando non va in onda la prima puntata. Sicuramente questa 25esima edizione non è andata proprio, stiamo parlando di Amici, non ha fatto proprio ascolti idilliaci, quindi a livello di mercato si è stato un po' abbiamo avuto un po' di delusione, non noi ma chi ha i piani alti, i Mediaset, e quindi ci potrebbero essere alcune riflessioni interne sul programma. La prima annunciata potrebbe essere quella di insomma non avere più dei ragazzi diciamo sconosciuti, ma prendere qualcuno che magari è molto forte già sui social per dargli un pochettino di visibilità in più. Quindi rispetto ai primi anni di Amici è cambiato veramente tantissimo. Vedremo che cosa succederà, anche perché c'è la presentazione dei palinsesti, quindi vedremo un po' quali programmi resteranno. Amici sicuramente resterà, ma è già da un po' di tempo che stiamo leggendo che resterà Amici, ma con dei cambiamenti all'interno proprio della scuola.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

con Eros, con tanti pipponi, quindi. E poi abbiamo ascoltato anche la canzone nuova proprio di Aurora Ramazzotti, che ha dedicato al suo Goffredo. Invece vado a salutare Samantha, che è al 347-049-3131, ci ascolta mentre fa un po' di jogging, perché dice correre fa troppo caldo, e vorrei ascoltare Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango. E arriva tutta per te, Samantha.

0: chiudere la diretta di oggi. Noi ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. La Simo vi ringrazia, vi saluta per essere rimasti all'ascolto, vi auguro un buon lunedì sera e ovviamente non vado via senza avervi salutato con la mia frase storica. Have a nice day baby, ciao ciao, a domani dalla Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari. E il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, dove a causa di un evento sul territorio francese è chiuso il tunnel con relative code sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco, dove sono presenti code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto. Spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso troviamo code di circa 30 minuti in direzione del territorio francese e di circa 15 minuti verso il territorio italiano. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
3: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
2: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
4: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Al 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
2: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata. La tua

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.
0: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: talk about.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: poi c'è ancora del via.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Se mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: obsessing me crazy.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,